Dike tuimung ma yinbi se yibli nakze ki dukzub la se zhe che la. Gange la metra pa am, gansara cha rinze pa so yu te. Yoce nambar ge di, rizho ki zeru sun che. Mi dun ki yoce nyam chung si, dundo ki khenpa si yu. Kandar ne dir, ngozar chiwe dimu mangbo shing hege yuebe. Ngancui demgyu di gomu, ne di ne, ngozu gyu yi. Kyarin sharwa tang, ryo mukbe dribji. Nye shun di, jinrim jwa tang du. Ti, rizhe unde nam, nile yar se yung.

0: sem chi la
1: rang kha sa yong ba gyo sma gyo che ma gyo
0: xing tong da gu xio li la
1: gu ni kha che song
0: gu ni nyam do chi xia
1: che suai kwa che song
0: gu ni gu ge ne chi bu to chu che zai ge ran le bai
1: rang ge ta de xin ne xin ye you bei
0: ya a chi
2: 快点！哦，拼命去！志臻，志臻。

0: Amla, ne su hala so? Amla, ye ni karna so?
1: Ke che mo su?
0: Yonga, kira tim tam che lo pin ti ba? Ngi kira ni skyo ga ti wo?